0: 帮
1: 吓，番帮女子连誓愿都唔识嘅咩？
0: 我哋啲北方人唔惯好你哋啲南方人咁誓愿到食生菜噶。
1: 好好好，既然你唔识发誓，就等本哥。